0: Tu vuoi la vena, attento a venire una vena.
1: Tu vuoi la vena.
0: It's gonna be John, Nora, 1, Edward, Victor, 7, Adam, Paul, 9, King, Mary, 5, 1, 1, 8, 8, 0. Should be at infinity.